0: it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
2: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

guarda un po' chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato, ma quante cose che avrei da chiederti e da raccontare. Dimmi, dimmi come ti va. E lì da te il tempo, il mare, su via, stammi a raccontare.

guarda, ma guarda un po', chi oggi ho reincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante cose che

0: Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 6, 3 minuti.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Salute e società. Notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
5: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del Belantamab Mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il Belantamab Mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
6: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione B-linfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule. Quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
5: Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
6: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
5: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
6: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
4: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
7: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se n'è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
8: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
7: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
8: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
7: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
8: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie, è importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
4: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 7 e 2 minuti.

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
2: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
3: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione B linfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule, quindi un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
2: Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
3: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
2: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
3: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
1: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
4: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
5: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
4: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
5: Ecco, allora nell'età pediatrica È ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere, e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
4: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori, e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
5: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie, e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari, che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica, e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
1: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
0: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 7 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo. L'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare, ok, a colloqui, ma per noi è finito il cessate il fuoco, ha fatto sapere il tycoon. I media di Teheran negano intanto indiscrezioni di stampa sul negoziato Iran-Stati Uniti in Svizzera la prossima settimana. La presidente ad interim del Venezuela Rodriguez ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto del 24 giugno scorso. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Siamo allo sport e il calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic, domenica affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporale in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
5: Ragazze, qua tutto bene, sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
6: Amore mio, buongiorno.
7: Mamma.
8: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?
6: Tieni.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporale in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.

0: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
3: Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
7: Eh no, signora, cartaceo non vale.
8: Ragazzi, con questa non è.
9: Ma no, dai, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Leggera, gratuita,
11: gratuita, gratuita,
0: semplicemente
11: unica,
0: unica,
11: unica
0: radio, app.

se il futuro è mano ai deboli che si sono fatti coraggio. E io me lo sono fatto, ma per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro. L'autocritica pretende consapevolezza. Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza e che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 8:33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Continua ad aggravarsi inesorabilmente il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo una nota del governo, ora il numero ufficiale è di 4.118 morti, mentre il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. Ma il numero più preoccupante è quello dei dispersi. Secondo una prima stima dell'ONU potrebbe essere di 50.000 persone. Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena a ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago, nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza delle Bahamas. Guerra in Ucraina, almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Il nemico sta attaccando la capitale con missili, restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Mondo della musica in lutto, addio a Peppino Di Capri, l'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Lascia i 3 figli, interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, è entrato nel cuore delle case degli italiani con brani amati da intere generazioni. Il calcio in chiusura sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i Diavoli Rossi di Rudy Garcia. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere

0: Le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
4: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 9 e 2 minuti.
2: Hi, this is Rojo B. Cruz and you are listening to my new song One Spark on your favorite station. One Spark,
3: no turning back. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
6: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
7: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
8: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il Tavolo Permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
9: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Unica Radio. Le 9 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Mondo della musica in lutto, addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Il cantautore e pianista si è spento nella sua amata Capri. Lascia 3 figli e un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana. La cronaca ci porta a Messina, dove un 49enne Vincenzo La Foresta ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto. L'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un 40enne che guidava una moto sprovvista di copertura assicurativa. Ha confessato l'omicidio della madre, il 20enne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati. Dall'estero continua ad aggravarsi inesorabilmente il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo una nota del governo, ora il numero ufficiale è di 4.118 morti, mentre il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. Ma il numero più preoccupante è quello dei dispersi. Secondo una prima stima dell'ONU, potrebbe essere di 50.000 persone. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domani l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: 2 minuti.
3: Estate.
2: Un libro.
4: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. E organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
8: Questa è Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: And you looked at me with Eiffel Tower eyes.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio.
2: Unica radio.
1: App.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
5: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.
10: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

Ho salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Ai, Tero, senti.

Sono sempre in apatia, non ho nuovi amici o nuove storie. E non basta una poesia per spiegarti il peggio delle cose. Tra tosti 10.000 come se fossero 1.000.000. Vorrei buttarmi via.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: State ascoltando Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. Il pezzo che stiamo per ascoltare è stato scritto nel 94 dai Nine Inch Nails ed è stato nel 2002 riadattato dal cantante del brano di oggi in poco più di una chitarra acustica e la voce tremante di un uomo morente che fissa i suoi fallimenti. Oggi mi sono ferito da solo, per vedere se ero ancora in grado di sentire. Mi sono concentrato sul dolore, la sola cosa reale. Cosa sono diventato, mio dolce amico? Tutti quelli che conosco sono andati via alla fine. State per ascoltare l'inconfondibile voce di Johnny Cash in Hurt.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer.
3: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Anne Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica inglese, ma anche della TV britannica e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del Partito Conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio, la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne che poi è stato rilasciato questa mattina. Il giovane, ha detto la polizia, non è più coinvolto nelle indagini. Resta dunque il giallo. E un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago, nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza delle Bahamas. Guerra in Ucraina. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Il nemico sta attaccando la capitale con missili, restate in luoghi sicuri, così ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Mondo della musica in lutto. Addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Il cantautore e pianista si è spento nella sua amata Capri, lascia 3 figlie e un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana. In chiusura parliamo del caldo. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Oggi e domani bollino rosso per Firenze e Perugia e ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio. Raccontiamo.
1: Mua.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1989.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 11 e un minuto.
2: Hi, this is Lordi. Get ready to hear something different and fresh. Please be nice, it's my latest banger. Enjoy, be nice and dance. Of course, on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
4: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: mai.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
2: Te ne sei accorta anche tu?

0: Regioni.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
3: Questa è Unica Radio.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi su Unica Radio parliamo con Luigi Magia, organizzatore del Giro delle Miniere 2026. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Parto subito chiedendole come nasce appunto l'idea di riportare in vita il Giro delle Miniere.
2: Io da ragazzo avevo il mio allenatore che partecipava al Giro delle Miniere negli anni 60, negli anni 50, ed era una classica del ciclismo regionale, anche perché allora le miniere erano in auge veramente, quindi era forse la gara più bella che allora si potesse organizzare. E nel 2000 abbiamo ripreso questa tradizione, siamo ormai 26 anni che l'abbiamo organizzata, questo è stato il 27esimo, quindi è stata una bella esperienza. Abbiamo iniziato con pochi atleti, adesso arrivano atleti da tutta Italia, da tutta l'Europa, anche dagli Stati Uniti, dall'Australia. Diciamo che è una crescita notevole, ci fa piacere, ci rende orgogliosi.
1: Quali sono state le difficoltà maggiori appunto nelle prime edizioni?
2: Intanto era una gara molto sconosciuta, era una gran fondo, una gara di 120-130 km con un livello molto elevato di difficoltà, circa 1500 metri di dislivello. Non era una gara per tutti, ancora negli anni 2000 non si affrontavano queste gran fondo come ora invece fanno di norma. Quindi io ricordo sempre che quasi quasi c'erano più macchine moto che non atleti, perché partimmo con 25-30 atleti, tipo veramente pochi. Quest'anno sono venute oltre 350-400 persone, quindi capiamo di come questo Giro delle Miniere.
1: C'è stato un momento in particolare in cui ha capito che il Giro sta comunque diventando un evento nazionale?
2: Beh, quando inizi a mettere sui social, inizi a fare la pubblicità e iniziano ad arrivare alle persone, e le persone che arrivano chiamano altre persone perché sono state bene, si sono trovate benissimo, e i percorsi di organizzazione al top, ma soprattutto la sicurezza che, tra l'altro, per quanto riguarda le gare ciclistiche, abbiamo capito che avrebbe preso piede, avrebbe continuato, e ora la gente che viene da mezza Europa rende particolarmente felice.
1: C'è un luogo attraversato dal Giro che rappresenta meglio l'anima della manifestazione?
2: Assolutamente sì, la Gran Fondo delle Miniere, che è la gara clou del Giro, perché il Giro è composto di 4-5 giorni, la gara tappa, ma la Gran Fondo è la gara top, la gara più impegnativa, la gara più bella. Con partenza arriva ad Iglesias, la miniera di Montepioni, appunto, di questo nostro programma, di questa nostra attività.
1: Secondo lei quanto conta la valorizzazione del territorio rispetto magari a un aspetto un po' più agonistico?
2: Per quanto riguarda il discorso master del quale noi ci stiamo occupando, diciamo che vanno di pari passo. È fondamentale per noi pubblicizzare il territorio, perché vogliamo che la gente arrivi. Abbiamo fatto il sold out in tutte le strutture ricettive, ristoranti e quant'altro, anche in concomitanza con altri eventi. All'Iglesias e in tutto il circondario Carboria, Bolognese, Porto Scudo non c'era più un posto libero per dormire, quindi questo ci fa capire che è una manifestazione vissuta, una manifestazione che va pubblicizzata per rendere il territorio nostro alla portata di tutti, e quello che noi ci stanno per cercare di migliorarci.
1: Una domanda un po' più tecnica le chiedo: qual è l'aspetto organizzativo più complesso da gestire?
2: L'aspetto organizzativo è sicuramente la sicurezza, perché parliamo solo, intanto sono 4-5 giornate come abbiamo detto, ma parliamo solo della Gran Fondo, dove ci sono centinaia di croci da presidiare, c'è tantissima gente che è lì preposta per presidiare questi incroci. Abbiamo le moto della scorta tecnica che arrivano dal Piemonte, sono praticamente dei professionisti, e quello è quello che conta più di tutto, perché è importantissimo dare una sicurezza al ciclista. Poi in discesa si cade, la routine del ciclismo, che purtroppo è fatta anche di quello, ma per quanto riguarda la sicurezza, per noi è la cosa più importante. In secondo posto vengono le premiazioni e l'accoglienza, che per noi sardi
1: Per concludere le chiedo, dopo tanti anni, cosa la motiva ancora a organizzare il giro?
2: Perché siamo innamorati di questo sport, perché viviamo nel nostro territorio, vogliamo che il territorio cresca. Tu sai benissimo che il Sulcis-Iglesiate è forse la provincia più povera d'Italia, quindi per noi questo è un aspetto importante, fondamentale. Teniamo il nostro territorio, vogliamo che le cose vadano nel migliore dei modi e che la gente arriva qui, si trova bene e soprattutto inizia a conoscere questo splendido territorio.
1: Io ringrazio Luigi Magia, organizzatore del Giro delle Miniere, per la sua disponibilità.
2: Io ringrazio tutti voi, tutti gli ascoltatori, e grazie per l'invito.
1: Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
0: Unica Radio.
4: Hey, this is Jill Montgomery from The Hot Dam, and this is our new track, I Didn't Like You Anyway.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia e Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Leggera, gratuita.
5: Gratuita. Gratuita.
4: Semplicemente unica.
5: Unica.
4: Unica Radio. App.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: Tra poco su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio con il primo servizio.
2: Grande musica dal vivo ad Alghero per l'estate 2026. Sabato 25 luglio, sul palco dell'anfiteatro Ivan Graziani, arriverà Tommaso Paradiso. Il concerto si inserisce nella ricca cornice dell'Alguer Summer Festival. Il cantautore romano porterà nell'isola il suo tour estivo per riabbracciare il pubblico e presentare i suoi più grandi successi, oltre al brano I Romantici, reduce dal palcoscenico del Festival di Sanremo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del pop italiano.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: Il prossimo 20 luglio, l'artista sardo Ero Caddeo si esibirà a Cabras. Dopo il successo del concerto di fine maggio a Cagliari, il cantautore porterà la sua musica in una cornice d'eccezione, la suggestiva area archeologica di Tarros, suonando direttamente tra le antiche rovine affacciate sul mare.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
4: Note jazz d'autore in arrivo nel Sassarese. Ci è grande attesa a Sirigo, dove il prossimo 18 luglio si esibirà la straordinaria chitarrista Eleonora Strino, protagonista di una delle tappe più suggestive dell'estate musicale sarda. L'artista, considerata uno dei talenti più brillanti della scena jazz moderna, salirà sul palco insieme al suo trio. Il concerto proporrà un repertorio avvolgente, che valorizza la grande intesa tra i musicisti, offrendo al pubblico un'immersione totale tra sonorità raffinate e improvvisazione.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.

0: Italian in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. Se eri una ragazza hipster ubriaca nell'estate del 2007, probabilmente avevi un taglio di capelli alla Amy Winehouse e, probabilmente, hai anche ballato la canzone che stiamo per ascoltare. Brano, opera di un duo francese, con quel sorprendente ritornello eseguito da un coro di bambini canterini e corredato di un video che definirlo ipnotico è dire poco, dove le grafiche delle magliette dei due protagonisti si mescolano in continuazione, pulsando, sgretolandosi e interagendo fra loro. Fai la dance, 1, 2, 3, 4, lotta, bastone al beat, preparati a prendere fuoco, eri un tale PYT, attraendo tutte le luci, facile proprio come ABC, ecco come la fai bene. Questi sono i Justice con Dance.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12:33 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario. Tragedia alla stazione di Ferrara. Un uomo, la cui identità resta al momento sconosciuta, ha perso la vita dopo essere finito sui binari ed essere stato investito da un treno merci in transito. In un primo momento si era ipotizzato un gesto volontario, ma gli accertamenti hanno indirizzato le verifiche verso una diversa ricostruzione. Dall'estero, la tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 abitanti a causa delle forti precipitazioni già in corso. Di nuovo in Italia continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio.
5: È Unica Radio.
4: La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
4: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: App. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 13:03.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
6: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
6: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
7: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
8: Unica Radio, sei tu.
9: Dai voce alla tua musica. Gang.

cheese flash. Scattami una foto con sta bad bitch. Business, pagami poi mi dirigo all'exit. X-Men, c'è super poteri, c'è super compensi. Liste, su cui tu compari però

questa moda la vuole lo Xanax. Poi sembra scema da come parla. Ehi, con un po' sacca.

guarda la mia vita in un click. 10.000, 10 jeans, sempre titi dalle popolari, ma siamo popolari sì come nei film. Lei mi guarda e mi dice crazy, mi piace passare la notte con tipi di altri paesi. Lei mi capisce anche se non parlo bene inglese.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 13 e 32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta a Trento, dove una donna di 76 anni, Gianna Sommavilla, è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite. La febbre alta e sintomi che non si attenuavano, i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce, con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che ora è stato arrestato per omicidio volontario. Addio a Peppino Di Capri, tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana. Oltre 60 anni di carriera, era uno dei simboli della canzone italiana nel mondo. Vincitore di due festival di Sanremo con Un grande amore, niente più e Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola, ai funerali dell'artista. Voltiamo pagina. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, all'ordine dei giornalisti Lucy Gray e le opposizioni. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domani l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
2: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: poco Special Podcast.
1: Unica Radio.
2: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
3: Oggi su Unica Radio parliamo con Luigi Magia, organizzatore del Giro delle Miniere 2026. Benvenuto.
4: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
3: Parto subito chiedendole come nasce appunto l'idea di riportare in vita il Giro delle Miniere.
4: Io da ragazzo avevo il mio allenatore che partecipava al Giro delle Miniere negli anni 60, negli anni 50, ed era una classica del ciclismo regionale, anche perché allora le miniere erano in auge veramente, quindi era forse la gara più bella che allora si potesse organizzare. E nel 2000 abbiamo ripreso questa tradizione, siamo ormai 26 anni che l'abbiamo organizzata, questo è stato il 27esimo, quindi è stata una bella esperienza. Abbiamo iniziato con pochi atleti, adesso arrivano atleti da tutta Italia, da tutta l'Europa, anche dagli Stati Uniti, dall'Australia. Diciamo che è una crescita notevole, ci fa piacere, ci rende orgogliosi.
3: Quali sono state le difficoltà maggiori appunto nelle prime edizioni?
4: Intanto era una gara molto sconosciuta, era una gran fondo, una gara di 120-130 km con un livello molto elevato di difficoltà, circa 1500 metri di dislivello. Non era una gara per tutti, ancora negli anni 2000 non si affrontavano queste gran fondo come ora invece fanno di norma. Quindi io ricordo sempre che quasi quasi c'erano più macchine moto che non atleti, perché partimmo con 25-30 atleti, tipo veramente pochi. Quest'anno sono venute oltre 350-400 persone, quindi capiamo di come questo Giro delle Miniere.
3: C'è stato un momento in particolare in cui ha capito che il Giro sta comunque diventando un evento nazionale?
4: Beh, quando inizi a mettere sui social, inizi a fare la pubblicità e iniziano ad arrivare alle persone, e le persone che arrivano chiamano altre persone perché sono state bene, si sono trovate benissimo, e i percorsi di organizzazione al top, ma soprattutto la sicurezza che per quanto riguarda le gare ciclistiche abbiamo capito che avrebbe preso piede, avrebbe continuato, e ora la gente che viene da mezza Europa rende particolarmente felice.
3: C'è un luogo attraversato dal Giro che rappresenta meglio l'anima della manifestazione?
4: Assolutamente sì, la Gran Fondo delle Miniere, che è la gara clou del Giro, perché il Giro è composto di 4-5 giorni, è una gara tappa, ma la Gran Fondo è la gara top, la gara più impegnativa, la gara più bella. Con partenza arriva ad Iglesias, la miniera di Montepioni, appunto, di questo nostro programma, di questa nostra attività.
3: Secondo lei quanto conta la valorizzazione del territorio rispetto magari a un aspetto un po' più agonistico?
4: Per quanto riguarda il discorso master del quale noi ci stiamo occupando, diciamo che vanno di pari passo. È fondamentale per noi pubblicizzare il territorio perché vogliamo che la gente arrivi. Abbiamo fatto il sold out in tutte le strutture recettive, ristoranti e quant'altro, anche in Coquera, in concomitanza con altri eventi all'Iglesias, in tutto il circondario Carboria, Bornese, Porto Scudo, non c'era più un posto libero per dormire. Quindi questo ci fa capire che è una manifestazione vissuta, una manifestazione che va pubblicizzata per rendere il territorio nostro alla portata di tutti, e quello che noi ci stanno per cercare di migliorarci.
3: Una domanda un po' più tecnica le chiedo: qual è l'aspetto organizzativo più complesso da gestire?
4: L'aspetto organizzativo è sicuramente la sicurezza, perché parliamo solo, intanto sono 4-5 giornate come abbiamo detto, ma parliamo solo della Gran Fondo, dove ci sono centinaia di croci da presidiare, c'è tantissima gente che è lì preposta per presidiare questi incroci. Abbiamo le moto della scorta tecnica che arrivano dal Piemonte, sono praticamente dei professionisti, e quello è quello che conta più di tutto, perché è importantissimo dare una sicurezza al ciclista. Poi in discesa si cade, non so, la routine del ciclismo, che purtroppo è fatta anche di quello. Ma per quanto riguarda la sicurezza, per noi è la cosa più importante. In secondo posto vengono le premiazioni e l'accoglienza, che per noi sardi è fondamentale.
3: Per concludere le chiedo, dopo tanti anni, cosa la motiva ancora a organizzare il giro?
4: Perché siamo innamorati di questo sport, perché viviamo nel nostro territorio, vogliamo che il territorio cresca. Tu sai benissimo che il Cesclesete è forse la provincia più povera d'Italia, quindi per noi questo è un aspetto importante, fondamentale. Teniamo il nostro territorio e vogliamo che le cose vadano nel migliore dei modi e che la gente arriva qui, si trova bene e soprattutto inizia a conoscere questo splendido territorio.
3: Io ringrazio Luigi Magia, organizzatore del Giro delle Miniere, per la sua disponibilità.
4: Io ringrazio tutti voi, tutti gli ascoltatori, e grazie per l'invito.
3: Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
5: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 14:03.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce, investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: State ascoltando Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveremo le maggiori hits e le traduciamo per voi. Il motivetto inconfondibile del brano che stiamo per ascoltare farebbe pensare a un significato spensierato. Il testo, invece, è piuttosto riflessivo. La band l'ha composto durante gli anni del college e nonostante stessero vivendo secondo il tipico lifestyle studentesco, il pezzo è un mix di nostalgia all'infanzia e paura di crescere. Eri un bambino, gattonavi per andare verso di lui, rendevi la mamma così fiera di te, ma hai la voce troppo alta, ci piace guardarti ridere, prendere gli insetti dalle piante, senza avere il tempo di pensare alle conseguenze. Controllati, prendi solo quello di cui hai bisogno da lui, una famiglia di alberi che vogliono essere cacciati. Controllati, prendi solo quello di cui hai bisogno da lui. Quanti di voi vogliono tornare bambini? Questa è Kids, MGMT.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 14 e 33 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei promette vendetta per il padre Ali Khamenei. Lo fa tramite un messaggio scritto in occasione dei suoi funerali e della sepoltura. È un desiderio della nostra nazione, deve essere compiuta, scrive l'Ayatollah. È morto stamattina dopo una lunga malattia nella sua amata isola Peppino di Capri. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tantissimi messaggi di cordoglio per l'interprete della grande musica italiana. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano nella piazzetta di Capri. Svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, 61 anni, reo confesso del delitto dopo una giornata di interrogatori, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Italia nella morsa dell'afa per le prossime due settimane per la nuova ondata di caldo record. Attesi picchi di 43 gradi al centro-sud. Sale l'allerta incendi. Coldiretti lancia l'allarme. È emergenza nelle campagne italiane dove caldo e siccità stanno già compromettendo raccolti e allevamenti. MotoGP al Sachsenring, scocca l'ora della sprint race. Marc Marquez scatterà in pole position davanti a suo fratello Alex e a di Gianantonio. Non parte Marco Bezzecchi, costretto a rientrare in Italia per sottoporsi a intervento chirurgico alla clavicola sinistra, fratturata nella caduta in qualifica. Si parte alle 15. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: E scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B-Podcast.
1: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.

0: farti mai più.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1991.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: Oh, oh yeah!

0: radio. La città che cambia.
1: Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
4: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Unica Radio, sei tu. Dai voce alla tua musica.

0: Unica Radio. Le 15
1: e 33 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La vendetta sarà compiuta, lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. La CBS intanto scrive che le delegazioni statunitense e iraniana si sono recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante i raid incrociati che hanno fatto fallire la tregua. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times, dopo che il prestigioso quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al tycoon dal Qatar. Lo denuncia lo stesso quotidiano statunitense. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Ho fame di giustizia, così il Papa a Castel Gandolfo nel saluto ai 200 commensali al suo pranzo, persone fragili assistite dalla diocesi di Roma. Leone auspica che si possano eliminare le cause della povertà e le cause dell'ingiustizia che ancora esistono nel nostro mondo. Tennis, è il giorno della vigilia della finale maschile di Wimbledon. Dopo aver battuto Djokovic, Jannik Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domani contro Zverev, in programma alle 17. Oggi alle 17 la finale femminile sarà derby ceco tra Muscova e Noskova. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher. Un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. Tra le tessellature, le metamorfosi, le superfici riflettenti e i paradossi geometrici, in mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher, tutti i capolavori presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova e alla Sala Ipogea del Museo Eremitani viene proposta un'esperienza di mostra in realtà virtuale. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente esposizione dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Ansel Keefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Keefer convoca una costellazione di figure femminili note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Ansel Keefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma, per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni nella città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari a Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino a domenica 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, di Madre in Figlia di Concita De Gregorio, una storia che intreccia tre generazioni, tre epoche e tre stagioni della vita, un romanzo sul delicato confine tra amare, proteggere e lasciare andare, tra prendersi cura e avvelenare. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
5: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un

0: a dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi su Unica Radio parliamo con Luigi Magia, organizzatore del Giro delle Miniere 2026. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Parto subito chiedendole come nasce appunto l'idea di riportare in vita il Giro delle Miniere.
2: Io da ragazzo avevo il mio allenatore che partecipava al Giro delle Miniere negli anni 60, negli anni 50, ed era una classica del ciclismo regionale, anche perché allora le miniere erano in auge veramente, quindi era forse la gara più bella che allora si potesse organizzare. E nel 2000 abbiamo ripreso questa tradizione, siamo ormai 26 anni che l'abbiamo organizzata, questo è stato il 27esimo, quindi è stata una bella esperienza. Abbiamo iniziato con pochi atleti, adesso arrivano atleti da tutta Italia, da tutta l'Europa, anche dagli Stati Uniti, dall'Australia. Diciamo che è una crescita notevole, ci fa piacere, ci rende orgogliosi.
1: Quali sono state le difficoltà maggiori appunto nelle prime edizioni?
2: Intanto era una gara molto sconosciuta, era una gran fondo, una gara di 120-130 km con un livello molto elevato di difficoltà, circa 1500 metri di dislivello. Non era una gara per tutti, ancora negli anni 2000 non si affrontavano queste gran fondo come ora invece fanno di norma. Quindi io ricordo sempre che quasi quasi c'erano più macchine moto che non atleti, perché partimmo con 25-30 atleti, tipo veramente pochi. Quest'anno sono venute oltre 350-400 persone, quindi capiamo di come questo Giro delle Miniere.
1: C'è stato un momento in particolare in cui ha capito che il Giro sta comunque diventando un evento nazionale?
2: Beh, quando inizi a mettere sui social, inizi a fare la pubblicità e iniziano ad arrivare alle persone, e le persone che arrivano chiamano altre persone perché sono state bene, si sono trovate benissimo, e i percorsi di organizzazione alto, ma soprattutto la sicurezza che tra l'altro quanto riguarda le gare ciclistiche abbiamo capito che avrebbe preso piede, avrebbe continuato, e ora la gente che viene da mezza Europa rende particolarmente felice.
1: C'è un luogo attraversato dal Giro che rappresenta meglio l'anima della manifestazione?
2: Assolutamente sì, la Gran Fondo delle Miniere, che è la gara clou del Giro, perché il Giro è composto di 4-5 giorni, è una gara tappa, ma la Gran Fondo è la gara top, la gara più impegnativa, la gara più bella. Con partenza arriva ad Iglesias, la miniera di Montepone, appunto, di questo nostro programma, di questa nostra attività.
1: Secondo lei quanto conta la valorizzazione del territorio rispetto magari a un aspetto un po' più agonistico?
2: Per quanto riguarda il discorso master del quale noi ci stiamo occupando, diciamo che vanno di pari passo. È fondamentale per noi pubblicizzare il territorio, perché vogliamo che la gente arrivi. Abbiamo fatto il sold out in tutte le strutture ricettive, ristoranti e quant'altro, anche in concomitanza con altri eventi. All'Iglesias e in tutto il circondario Carbonia, Bornese, Porto Scuro non c'era più un posto libero per dormire, quindi questo ci fa capire che è una manifestazione vissuta, una manifestazione che va pubblicizzata per rendere il territorio nostro alla portata di tutti, e quello che noi ci stanno per cercare di migliorarci.
1: Una domanda un po' più tecnica le chiedo: qual è l'aspetto organizzativo più complesso da gestire?
2: L'aspetto organizzativo è sicuramente la sicurezza, perché parliamo solo, intanto sono 4-5 giornate come abbiamo detto, ma parliamo solo della Gran Fondo, dove ci sono centinaia di croci da presidiare, c'è tantissima gente che è lì preposta per presidiare questi incroci. Abbiamo le moto della scorta tecnica che arrivano dal Piemonte, sono praticamente dei professionisti, e quello è quello che conta più di tutto, perché è importantissimo dare una sicurezza al ciclista. Poi in discesa si cade, la routine del ciclismo, che purtroppo è fatta anche di quello, ma per quanto riguarda la sicurezza, per noi è la cosa più importante. In secondo posto vengono le premiazioni e l'accoglienza, che per noi sardi
1: è. Per concludere le chiedo, dopo tanti anni, cosa la motiva ancora a organizzare il giro?
2: Perché siamo innamorati di questo sport, perché viviamo nel nostro territorio, vogliamo che il territorio cresca. Tu sai benissimo che il Successo-Lesete è forse la provincia più povera d'Italia, quindi per noi questo è un aspetto importante, fondamentale. Teniamo il nostro territorio, vogliamo che le cose vadano nel migliore dei modi e che la gente arriva qui, si trova bene e soprattutto inizia a conoscere questo splendido territorio.
1: Io ringrazio Luigi Magia, organizzatore del Giro delle Miniere, per la sua disponibilità.
2: Io ringrazio tutti voi, tutti gli ascoltatori, e grazie per l'invito.
1: Vi ricordo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 16 e 3 minuti.
2: Hi, I'm Xenia. Here's regulator of my dopamine. A soulful pop anthem that celebrates the ultimate high of love. Let it take you on an unforgettable ride. And follow me if you want to join me for more stories in a song.
1: Unica Radio. Raccontiamo

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non rinegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita.
5: Semplicemente unica.
6: Unica.
5: Unica Radio, app.
7: Oh, oh yeah.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. La rapper e autrice del brano che stiamo per ascoltare minaccia di rubare i vostri soldi. Per farlo utilizza un beat di Diplo che campiona Straight to Hell dei Clash, colpi di arma da fuoco, urla delle baraccopoli e registratori di cassa. Il pezzo è considerato da Rolling Stones fra i 10 brani più importanti del 2000. Volo come la carta, arrivo in alto come gli aerei. Se mi raggiunge la frontiera, ho delle carte di credito Visa intestate a me. Se vieni qui intorno, le faccio tutto il giorno. Ne posso già fare una in un secondo, se aspetti. Tutto quello che voglio fare è prendere i tuoi soldi. State per ascoltare MIA Paper Planes.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: le 16:30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La vendetta sarà compiuta, lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Annunce smentite intanto su possibili colloqui oggi in Oman. Per la CBS, una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio, gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani, poi il dietro front. Tragedia nelle acque di Chia, Cagliari, dove una donna di 60 anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno nella spiaggia di Sugiudeu, nel territorio di Domus de Maria. La donna si trovava in mare insieme al marito quando è stata colta da un malore. Immediato l'intervento dei soccorsi, inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Italia alle prese con gli incendi boschivi, situazione critica in Piemonte. La regione in una nota parla di una vera e propria catastrofe ecologica che ha raggiunto la drammatica quota, compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio-Ossola. Anche la Sardegna è in fiamme, 6 i roghi in atto. In Francia la Torre Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio, lasciando a terra i visitatori del sabato a causa delle alte temperature previste a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay. MotoGP, Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo, partito dalla pole, tiene il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo il fratello Alex di Gian Antonio. Quarto Gura, poi Fernandez e Martin. Settimo Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche. Domani sarà operato in Italia. È tutto, a più tardi.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Raccontiamo la città che cambia.

0: di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
1: Vado, che ho lezione di tango.
2: Per me un ginseng.
3: Grazie.
1: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1971.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Colimite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 17 e 2 minuti.
2: Hey, this is Danielle Bradbury and this is Break My Heart Again.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
5: La città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
7: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Presentiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17 e 30 minuti.
3: Un saluto dalla redazione. Da domani entra pienamente in vigore il decreto ministeriale sull'omologazione degli autovelox pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, firmato dal ministro Salvini, pone fine a decenni di confusione e di polemiche sui rilevatori di velocità. 1200 apparecchi su 4000 verranno spenti. Piazza Leopardi blindata a Genova per il comizio del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e il timore è che potrebbero esserci scontri. Sono stati infatti annunciati due presidi di protesta contro Vannacci e i suoi seguaci, uno degli antifascisti, l'altro di CGIL e ANPI. Annunci e smentite su possibili colloqui oggi in Oman tra Stati Uniti e Iran. Per la CBS una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani. Poi il dietro front. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre Ali. Una notizia terribile scuote il Sudafrica e il calcio mondiale. È morto a 25 anni Jayden Adams, stella dei Mamelodi Sundowns e nazionale dei Bafana Bafana. Trequartista di talento al mondiale, aveva giocato 3 partite. Le cause del decesso non sono al momento note, ma secondo alcuni giornali e siti locali, il giocatore si sarebbe tolto la vita. Dal mondo dello spettacolo alla politica fino allo sport, l'Italia intera dice addio a Peppino Di Capri, morto pochi giorni prima di compiere 87 anni. Fra i primi a ricordarlo il sindaco di Napoli, Manfredi, che saluta il grande musicista e interprete. Cordoglio anche dal mondo del calcio. Il tuo mito resterà indelebile, le parole della D del Napoli, De Laurentiis. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
10: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

Scenga bascio na palango potti maxepata, ma sfricciana senza un casco pure annanzi e guardia. Tranquillissimo, tranquillissimo. Sto con i miei compari, bro, fumiamo solo cali, sorseggiandoci un campano.

Ditaggia la creatura invece rincorrere in modo. Già correva rete culo, ma sempre educato e tranquillissimo. Tranquillissimo. Da piccolo ero in sovrappeso, giuro. Mangiavo troppo gelato, invece adesso che lo fumo.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 18 e 2 minuti.
2: Hey, this is Liquid 5.
3: This is Feldor and you're listening to our song Light in the Dark.
4: Unica Radio. Raccontiamo

0: Città Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su PNRR.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: Raccontiamo
10: la città che cambia.
12: Cambia la tua serata. Unica Radio.
13: Bunch of feelings I just couldn't shake. Disrespect that I just shouldn't take. You just couldn't see the good in Drake. 4 months, not a long time, but you fucked somebody you just couldn't wait. You broke my heart, you broke my heart.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. Il frontman della band, autrice del pezzo che stiamo per ascoltare, utilizza un pedale per far suonare la sua chitarra come un basso e urla di rabbia così intensa che potrebbe assumere un esercito tutto da solo. Risultato? Il più grande riff del decennio e un massiccio successo che è diventato l'inno delle tifoserie calcistiche di tutto il mondo. Li manderò via. Un'armata delle sette nazioni non poteva trattenermi, strapperanno via tutto, prendendosi il loro tempo per attaccarmi alle spalle. E la notte parlo da solo, perché non posso dimenticare il via vai della mia mente dietro una sigaretta. E il messaggio che arriva dai miei occhi dice: lascia perdere. Questa è Seven Nation Army dei White Stripes.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 31 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Giallo sulla presenza di una delegazione americana ai colloqui con l'Iran in Oman, paese mediatore tra le parti. Per la CBS una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani, poi il dietro front. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei minaccia: vendicheremo l'uccisione di mio padre. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento in provincia di Udine dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. I due bambini erano stati salvati poco dopo l'inizio delle ricerche. Uno dei due resta ricoverato in gravissime condizioni. È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano, ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nel Vittoriese. Da domani entra pienamente in vigore il decreto ministeriale sull'omologazione degli autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, firmato dal ministro Salvini, pone fine a decenni di confusione e di polemiche sui rilevatori di velocità. Stop a 850 apparecchi non omologati. Ciclismo: dopo il successo di ieri a Bordeaux, Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Per i big, giornata di grande tranquillità, Pogacar resta in giallo. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
5: Bentrovati in un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Il centro di competenza Start 4.0 ha annunciato l'inaugurazione del primo centro italiano di emulazione quantistica, l'infrastruttura che introduce nel paese un sistema di calcolo quantistico professionale accessibile a livello nazionale e sarà presentata a Genova. Il centro nasce per mettere a disposizione di aziende, università e istituti di ricerca una potenza di calcolo fino ad oggi considerata troppo costosa o difficile da raggiungere. L'emulazione quantistica è una tecnologia che utilizza computer tradizionali ad altissime prestazioni per imitare il funzionamento dei computer quantistici capaci di risolvere problemi complessi in tempi molto brevi. Il mercato della telefonia mobile potrebbe dare il benvenuto a un nome nuovo, SpaceX. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il colosso americano avrebbe mostrato a un gruppo di investitori il prototipo di un nuovo dispositivo hardware incentrato sull'intelligenza artificiale. Il terminale, descritto dal design elegante e più sottile di un iPhone, potrebbe rappresentare un potenziale ingresso dell'azienda aerospaziale nel settore dell'elettronica di consumo. Le specifiche preliminari descrivono un telefono equipaggiato con un processore Qualcomm e dotato di un sistema operativo proprietario. L'elemento centrale del progetto sarebbe l'integrazione con i modelli di intelligenza artificiale sviluppati da XAI, la società fondata dallo stesso Elon Musk. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, la voce di Gene Wilder resuscita per una nuova produzione Netflix. Il colosso dello streaming ha collaborato con l'azienda specializzata in audio generato dall'IA Eleven Labs per ricreare la voce dell'attore che diede il volto alla versione cinematografica di Willy Wonka nel film del 71 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Wilder è morto nel 2016 e la sua voce sarà usata per il nuovo reality senza copione Wonka's The Golden Ticket, un programma che debutterà il 23 settembre e vedrà 12 vincitori del celebre biglietto d'oro entrare in una versione della fabbrica di cioccolato di Wonka. Sony ha comunicato che da gennaio 2028 non produrrà più dischi fisici per le sue console videoludiche. I consumatori e l'industria dell'intrattenimento si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali, si legge in una nota ufficiale. Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028. Solo qualche giorno fa lo sviluppatore Rockstar e il distributore Take-Two avevano confermato l'uscita nel solo formato digitale per Grand Theft Auto 6, meglio conosciuto come GTA, previsto per il 19 novembre. Ma la tecnologia compie passi da gigante e le novità sono sempre dietro l'angolo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
6: Questa è Unica Radio.

0: I'm going codeine crazy, that's how I'm living it. I'm feeling lovely, I'm drinking bubbly.
1: Codeine crazy, all this motherfucking money coming codeine crazy.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di una transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1994.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Ciao, ma

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 19 e un minuto.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio, sei tu.
6: Dai voce alla tua musica.
7: Ciao, sono Alessia, studio economia, vi presento Take Me to Church di Osier.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Unica News, spazio all'informazione.
3: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
4: Dal 17 al 20 luglio, San Rock ospiterà il Southern Rock Festival, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate sarda. Il festival porterà sul palco band rock, artisti emergenti e nomi di rilievo della scena nazionale e internazionale. Accanto ai concerti sono previsti incontri culturali, aree food e spazi dedicati all'arte urbana. L'evento rappresenta ormai un punto di riferimento per gli appassionati di musica live, capace di trasformare il paese in un grande palcoscenico all'aperto tra energia, spettacolo e partecipazione giovanile.
3: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna, il servizio.
5: Dal 22 al 25 luglio torna il Narcao Blues Festival, storico appuntamento musicale del Sulcis dedicato alle sonorità blues e jazz internazionali. Il festival sarà anticipato il 10 luglio da un'anteprima speciale a Capoterra. Anche quest'anno il programma proporrà artisti italiani e stranieri, concerti serali e incontri dedicati alla cultura musicale. Narcao si conferma così uno dei punti di riferimento del blues nel Mediterraneo, capace di richiamare appassionati e turisti in un'atmosfera unica tra musica dal vivo e valorizzazione del territorio.
3: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
6: Il 24 luglio l'Arena Fiera di Cagliari accoglierà Elio e le Storie Tese per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale sarda. La storica band porterà sul palco uno spettacolo tra ironia, virtuosismo musicale e grandi successi che hanno segnato la musica italiana dagli anni 90 a oggi. Attesa una scaletta ricca di brani celebri e momenti di improvvisazione che coinvolgeranno il pubblico. Un concerto capace di unire divertimento, satira e qualità musicale in una serata all'insegna dell'energia live.
3: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.
9: What's up? I'm Sia.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Unica Radio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Italia. Unica radio.
1: Le 19 e 33 minuti.
2: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
3: In a pragmatic, common sense win-win approach.
2: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.

0: Buonasera dalla redazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei giura vendetta in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Malgrado tutto, nuova tornata negoziale in Oman con i negoziatori di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran entro oggi una dichiarazione pubblica per precisare che Hormuz è aperto e in cui il regime si impegna a fermare gli attacchi contro le navi commerciali. La musica e l'Italia piangono Peppino Di Capri, morto stamattina nella sua amata isola. Aveva 87 anni. Si è spento dopo una lunghissima malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici da Massimo Ranieri a Tullio d'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. L'ultimo saluto domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano. A Genova il comizio del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci in una piazza Leopardi blindata. A poche centinaia di metri di distanza si sono radunati Genova Antifascista e altri gruppi. Centinaia di manifestanti anche al presidio di CGIL Ampi, con il PD e la FIOM contro l'ex generale e le sue politiche neofasciste. Rivoluzione Autovelox, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale atteso da 34 anni, saranno operative da mezzanotte le nuove regole certe e omogenee per tutta Italia, che comporteranno da subito una tagliola per gli apparecchi non omologati, che saranno spenti, circa 850 unità contro i 3150 che invece risultano essere in regola. Mondiale di calcio è la notte di Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Le vincenti si sfideranno nella seconda semifinale dopo quella già prenotata da Francia e Spagna. Occhi puntati a Miami sui due super bomber Kane e Haaland. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
3: Il 16 marzo, stia con noi per il film evento dell'anno.
4: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
3: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
5: Ti mostrerò come speciale.
6: 01 Distribution presenta.
7: Siete venuti qua a cercare fortuna?
8: In certo senso, sì.
6: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
9: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
6: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
10: Il primo contatto.
11: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
10: Con altre forme di vita.
12: Tutto muscoli, tutto cervello.
10: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
12: Non sopravvivremo al rientro.
10: Dal 23 marzo al cinema.
13: Continuo a pensare a quella storia.
14: 7 giorni.
13: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
15: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
16: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
17: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
18: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
17: Beh, ho mentito.
19: John Wick, capitolo secondo.
17: Mi stavate aspettando.
19: Dal 16 marzo al cinema.
20: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
21: Questa è Unica Radio.
22: È Unica Radio.
21: La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perde?

0: pensione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
2: Questa è Unica Radio.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Cantautore e pianista statunitense, pioniere dell'R&B e del rock and roll, oggi parliamo del cantante afroamericano che ha avuto il maggiore successo durante tutti gli anni 50 e nei primi anni 60. Il fascino del suo pianoforte è dovuto al suo stile vagamente blues ed influenzato dal boogie-woogie, dal taglio pervaso di classe e dominato da un caratteristico quanto inimitabile stile vocale. Oggi parliamo di Fats Domino.

domino nasce nel 1928 a New Orleans, in una famiglia dedita alla musica. Suo padre era infatti un apprezzato violinista. Già giovanissimo impara a suonare. A 14 anni lascia la scuola per poter suonare in qualche locale notturno. È proprio in uno di questi locali che conosce il produttore Dave Bartholomew, con cui scriverà nel 1949 il suo primo pezzo di successo, The Fat Man, considerato uno dei primi pezzi rock and roll. La pubblicazione dell'album fruttò fin da subito al cantante una grande visibilità in America, grazie al pianoforte ritmato e gli ormai classici vocalizzi di Domino. L'album, un rifacimento di Junkers Blues di Champion Jack Dupri, fu un successo eccezionale e vendette più di 1 milione di copie, raggiungendo la posizione numero 2 della Billboard R&B Charts. Fino ad oggi, Domino ha venduto oltre 110 milioni di dischi, anche se il fatto non è confermato dall'associazione discografica americana RIAA.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: App.
4: Tra poco la grande musica.

Benvenuti su Unica Radio con La Grande Musica. Vi faremo conoscere la vita, i dettagli e tutte le curiosità dei più grandi artisti della storia. Beatmaker, rapper, produttore discografico, imprenditore e regista statunitense. Ancora oggi è considerato uno dei pionieri della scena hip hop e tra gli artisti rap di maggior successo. Indubbiamente figura chiave del Golden Age Hip Hop. Lui è l'unico Dr. Dre.

Dr. Dre nasce a Compton, California, allora una delle città più pericolose di tutti gli Stati Uniti. La mamma lo concepisce a 15 anni e negli anni si pone di diventare quell'uomo di successo che nessuno pensava mai sarebbe stato. Il primo cambio lo si ha col nome d'arte. Si ispira a quello del suo giocatore di basket preferito, Dr. J, Julius Erving, e dal nome di battesimo, André. Nel 1981, all'età di 16 anni, agli albori del rap della West Coast, nasce il suo show radiofonico all'emittente K-Day di Compton. Inoltre, le sue serate come DJ nei locali di Los Angeles iniziano ad essere molto seguite. Nel 1982 entra nella World Class Wrecking Crew, ma le sue idee e banali iniziative non sono condivise dal resto del gruppo. Nel frattempo, però, continua a lavorare come DJ fino alla fine degli anni 80. Dopo aver conosciuto Eazy-E, proprietario dell'etichetta indipendente della Ruthless Records, e Ice Cube, formano anche con la collaborazione di DJ Yella gli NWA, acronimo di Niggas Wild Attitudes, una band leggendaria nello scenario del rap.

Gli NWA sono riusciti a spostare l'attenzione del mondo dalla musica rap da New York alla California e con il pezzo Fuck the Police arrivarono ad attirare l'attenzione dell'FBI, suscitando scalpore nella scena sociale di quegli anni. Nel 1992 Dre, insieme a Suge Knight, fonda la Death Row Records e nello stesso anno esce il suo primo lavoro da solista, The Chronic. L'album, di taglio spiccatamente funk, diventa un intoccabile capolavoro del rap della West Coast, arrivando in vetta alle classifiche di vendita americane e dando un'ulteriore svolta al rap, nonostante le notevoli critiche da parte di coloro che gli attribuiscono tuttora un messaggio volutamente violento e sessista. Nel 1996, dopo il divorzio della moglie, lascia la Death Row Records per formare una nuova etichetta, la Aftermath Entertainment, con la quale produce la compilation album Dr. Dre Presents The Aftermath, da cui il singolo Been There, Done That. Nonostante la collaborazione di numerosi artisti, non riscuota lo stesso successo critico dei precedenti, ma è certificato disco di platino dalla RIA.

Siete collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla di Dr. Dre. Nicole Young ha chiesto il divorzio dal rapper a giugno dopo 24 anni di matrimonio e ha citato differenze inconciliabili come motivo della loro scissione. Il 23 agosto 2008, il secondo figlio di Young, Andre Young Jr., muore all'età di soli 20 anni a casa di sua madre a Woodland Hills. Il medico legale ha stabilito che è morto per un'overdose di eroina.

con la sua esperienza alla guida di varie etichette discografiche tra cui Death Row Records e Aftermath Entertainment, Dr. Dre contribuì alla creazione del G-Funk, stile del West Coast hip hop caratterizzato specialmente da testi di ispirazione gangsta. Il G-Funk ebbe molto successo negli Stati Uniti tra il 92 e il 96 ed è tuttora attuale. La rivista statunitense Forbes ha classificato Dr. Dre al secondo posto tra i rapper più ricchi del mondo, con un patrimonio di circa 800 milioni di

Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio. Oggi parliamo di Dr. Dre, che è ricordato soprattutto per aver scoperto, introdotto nel mondo della musica Eminem e di averlo aiutato a produrre i suoi primi due album, The Slim Shady e The Marshall Mathers. Quest'ultimo la prima settimana ha venduto quasi 2 milioni di copie, rendendolo il disco hip hop con la vendita più alta nella prima settimana, lanciando ancora una volta una vera e propria icona futura dell'hip hop americano.

2015 esce il film Straight Outta Compton, che parla della vita di Dr. Dre e di tutti i membri dell'NWA. Lo stesso anno esce anche il suo disco, Compton, che raggiunge i primi posti nella Billboard Hot 100, riscuotendo un grande successo mondiale. Di spicco sono i singoli Talking to My Diary e Talk About It. Oggi abbiamo parlato di Dr. Dre. Questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista, sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Uscita inizialmente in Moldavia e in Romania nel 2003, la canzone è divenuta nel 2004 un grande successo in tutta Europa e nel mondo, pur essendo cantata in lingua romena. Il titolo della canzone è traducibile letteralmente come Amore sotto il tiglio, ma il senso corrisponderebbe a L'amore a prima vista o L'amore non corrisposto. Vuoi andartene, ma non mi porti con te, non mi porti via. Il tuo viso e l'amore sotto il tiglio mi fanno pensare ai tuoi occhi. Pronti a scatenarvi? Questa è Dragostead in Tay degli Ozon.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Tra poco, Radiofonica, il primo format europeo delle radio universitarie.

0: Bentrovate e bentrovati con Eurofonica, nuovamente ai microfoni del Parlamento Europeo di Strasburgo. Siamo felici perché abbiamo un ospite speciale che tra poco vi presentiamo. Io sono Simone Pavesi e sono in compagnia del mio collega Giuseppe Marucci.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
0: Qui con noi abbiamo una giornalista di Pagella Politica, Micol Maccario.
6: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, cosa ci fai anche tu al Parlamento Europeo? Mi sembra che sia la prima volta per te.
6: Giusto, è la prima volta. Noi a Pagella Politica ci occupiamo in particolare di politica italiana, quindi è particolare per Pagella Politica essere al Parlamento Europeo, però c'è stata questa possibilità offerta dal Parlamento Europeo in Italia che ha chiamato alcuni giornalisti e content creator per una visita al Parlamento Europeo, ed è un'occasione per conoscere un po' più da vicino un'istituzione di cui normalmente non parliamo, ma che è fondamentale in realtà. Quindi, insomma, eccoci qua.
0: Anche perché poi lo sappiamo, tante decisioni che si prendono in Italia derivano da decisioni prese prima in sede di Unione Europea, non da un'entità esterna ma dai nostri rappresentanti, e questo noi come Eurofonica ci teniamo sempre a chiarirlo, perché non è qualcun altro che prende le decisioni al posto nostro, siamo noi parte integrante dell'Unione che formiamo le decisioni nei complessi processi decisionali che interessano l'Unione, e poi queste hanno delle conseguenze sul territorio italiano.
6: Sì, e spesso questo in Italia non viene sottolineato, secondo me, cioè molte delle norme che poi vengono applicate in Italia sembrano spuntare dal Parlamento italiano, quando in realtà derivano da decisioni prese in Unione Europea, e forse dovremmo nel nostro lavoro sottolinearlo un po' di più, perché anche i cittadini italiani potrebbero forse capire un po' di più quanto è importante l'Unione Europea, mentre a volte sembra solo una scatola molto lontana.
2: Eurofonica.
1: Per quanto riguarda le politiche italiane, voi vi occupate principalmente di fact-checking. Come funziona questo strumento? Come avviene lo studio, la preparazione di questo strumento? Anche perché siete veramente velocissimi ad effettuarlo. Leggiamo la dichiarazione nel pomeriggio, magari la sera stessa, al massimo la mattina dopo, troviamo il fact-checking pronto.
6: Sì, allora, è uno strumento che noi utilizziamo quotidianamente, perché noi siamo esperti in politica, quindi racconto proprio della politica, di che cosa succede nei palazzi, ma anche un racconto un po' più tecnico sulle leggi che vengono approvate o discusse, e poi siamo specializzati nel fact checking, quindi il fact checking è la verifica delle dichiarazioni, quindi in parole povere controlliamo se un politico dice la verità, perché a volte si parla per slogan, si lanciano dati e questi dati vengono presi per buoni, quando poi in realtà magari talvolta non lo sono. Quindi il nostro lavoro è quello di controllare se effettivamente i dati citati, le politiche di cui qualcuno si vanta o che usa per screditare l'altra parte, sono vere o non sono vere. Ed è un lavoro di precisione, non tanto di velocità, cioè noi siamo molto veloci perché lo facciamo da tanto tempo, però poi in realtà noi siamo in pochi e ci mettiamo tanto tempo a farlo, cioè lavoriamo spesso in due sullo stesso documento, quindi magari se c'è una conferenza stampa e ci sono tante dichiarazioni di un politico o di una politica ce le dividiamo. E in realtà è un lavoro di due, ma è un lavoro di squadra, perché funziona così: una o due persone ascoltano la conferenza stampa, se ci lavorano in due perché è una conferenza stampa particolarmente densa, entrambi l'ascoltano tutta, segnano le dichiarazioni verificabili su un documento, tutte le dichiarazioni verificabili. Questo vuol dire, cosa sono le dichiarazioni verificabili? Sono quelle che sono precise, hanno riferimenti temporali, hanno dati puntuali, citano report o andamenti nel tempo, cioè non sono tendenze vaghe, ma sono appunto riferimenti precisi, il più precisi possibili, ecco. Oppure riferimenti al passato, ad esempio una dichiarazione su un'intenzione non si può verificare chiaramente, perché è una cosa che deve ancora succedere, Quindi dopo che abbiamo segnato tutte le dichiarazioni, a quel punto passiamo il documento agli altri due redattori. Tutti rileggiamo tutte le dichiarazioni e segniamo quelle che secondo noi è meglio verificare e quelle che è meglio lasciare stare. Spesso quelle che lasciamo stare sono quelle che magari abbiamo già fatto tante volte, quelle che i politici ripetono quasi sempre le stesse cose, quindi alcune le sappiamo già a memoria e spesso le tagliamo via. Una volta che abbiamo scelto le dichiarazioni, iniziamo a lavorarci. Quindi una parte dall'alto, l'altra parte dal basso, e a un certo punto ci incrociamo. Poi tutti e due rileggono tutto il documento e passano il documento agli altri. Quindi entrambi gli altri rileggono tutto, controllano tutti i link, perché ogni dichiarazione da noi deve avere il link di riferimento ai dati o agli studi o a pezzi nostri passati che approfondiscono. Quindi insomma è un lavoro molto approfondito che richiede molto tempo. Poi siamo veloci perché lo facciamo da tanto e appunto i politici dicono quasi sempre le stesse cose, quindi diventa facile.
2: Eurofonica.
0: Quindi abbiamo capito che anche voi lavorate con il bicameralismo perfetto. La politica avete preso esempio in qualche modo. Bene, mi sembra che il lavoro sia molto complesso. Voglio sapere, voi vi concentrerete anche nel futuro solo su questa attività di fact-checking o avete in mente magari di allargarvi, magari di avere poi in futuro una linea editoriale particolare e quindi estendere la vostra attività?
6: Allora, diciamo il fact-checking rimarrà sempre il nostro cuore, il cuore della nostra attività, però già ora facciamo molte altre cose, quindi al di là del racconto della politica abbiamo una serie di newsletter che sono tutte focalizzate su temi specifici, non prettamente politici o comunque collegati alla politica in modo laterale anche. Ad esempio io curo una newsletter sulle questioni di genere, collegate alla politica chiaramente, poi abbiamo una newsletter sul PNRR in collaborazione con Open Polis, una sull'economia, un'altra un po' più laterale sul cambiamento climatico in collaborazione con Facta, quindi più una diciamo che riassume tutto quello che abbiamo fatto in settimana. Quindi il nostro lavoro è già molto vario, è probabile che ci espanderemo ancora, però tu parlavi di linea editoriale, cioè noi rimarremo, presumo, sempre il più possibile imparziali. Poi se si aggiungerà una parte più legata a opinioni sarà sempre staccata da noi, cioè io non scriverò mai un editoriale per Pagella Politica, perché sennò poi come faccio a fare un fact checking il più possibile imparziale se ho scritto un editoriale magari contro Elie Schlein o contro una cosa che ha detto Giorgia Meloni? Perderei di credibilità. Quindi se ci sarà una sezione più diciamo di opinioni, sicuramente sarà curata da qualcuno di esterno, non da noi.
2: Eurofonica.
1: Spesso vi definiscono, anzi hanno definito anche ultimamente, professorini, oppure vi citano per dire controllate questo oppure controllate quest'altro. Come rispondete a queste, possiamo definire, provocazioni che risultano essere parziali per voi? Quindi siete a favore o a sfavore di una qualsiasi parte politica?
6: Allora, devo dire che questi, li chiamo attacchi, poi non sono propriamente attacchi, però chiamiamoli così adesso, arrivano da tutte le parti, sì, politiche. E questo per noi è un vanto in realtà, cioè quando ci dicono spesso sotto i nostri post siete dei venduti, anche la destra ora ha comprato anche voi, oppure siete dei venduti, la sinistra ora ha comprato anche voi, noi diciamo bello, cioè siamo imparziali. Se da destra e da sinistra ci dicono entrambi che siamo dei venduti o che non siamo imparziali, che abbiamo cambiato la nostra linea, vuol dire che in realtà lo siamo, no? Perché sennò gli attacchi non arriverebbero da entrambe le parti. E quando ci dicono professorini, insomma, io anche questo lo vedo un po' come un vanto. Non siamo dei professorini, ovviamente, però siamo sicuramente un giornalismo diverso da quello a cui siamo abituati in Italia. Ed è un po' quella, no, la cosa bella. Cercare di essere il più possibile esterni, imparziali e raccontare proprio i fatti di quello che succede. Ci difendiamo così.
2: Eurofonica.
0: Credo che infatti diate all'Italia, al nostro paese, una componente parte giornalistica che probabilmente mancava, tant'è che avete acquisito anche in breve tempo moltissima credibilità e siete ritenuti responsabili anche, no, da tanti politici di certe affermazioni, certe dichiarazioni, cioè ci svegliamo al mattino e guardiamo che cosa dice Pagella Politica per capire se una certa affermazione, una certa dichiarazione è vera oppure no, quindi avete credibilità, questo comporta responsabilità, come la vivete?
6: In maniera positiva, perché è molto bello sapere di avere una responsabilità, cioè quando qualcuno crede in te, si fida di quello che dici, vuol dire che stai facendo bene, secondo me, quindi la viviamo bene, ma con consapevolezza, cioè sappiamo che il nostro ruolo è un ruolo importante e quindi cerchiamo di portarlo avanti al meglio.
2: Eurofonica.
1: Avete mai pensato durante un'intervista, durante una conferenza stampa, il vostro pensiero personale è mai venuto fuori? Non pubblicato ovviamente, però mentre scrivevate l'articolo, mentre elaboravate quella proposta, dici dal mio punto di vista personale?
6: Chiaramente ognuno di noi ha delle opinioni politiche che cerchiamo di non fare emergere, soprattutto nei fact checking. È ovvio che dietro c'è sempre una persona. Quindi ad esempio io parlo per ad esempio la mia newsletter, è ovvio che già nella scelta del tema c'è un'impostazione, perché a me magari interessa più un argomento rispetto a un altro e quindi lo approfondisco, però quello che cerchiamo di fare è essere più imparziali possibili. Per noi vuol dire anche analizzare le dichiarazioni di tutto l'arco politico, quindi facciamo molta attenzione a, ad esempio, se la settimana prima abbiamo pubblicato molte smentite della Presidente del Consiglio, cerchiamo di fare attenzione alla settimana dopo a guardare soprattutto l'altra parte dell'arco parlamentare in modo da bilanciare. Poi dobbiamo sempre ricordarci che c'è una parte che è al governo e una parte no, quindi ovviamente hanno due pesi completamente diversi, però il nostro obiettivo è quello di essere il più possibile equi anche nella distribuzione di come noi scegliamo le dichiarazioni da analizzare. Ovviamente i politici parlano tutto il giorno di tutto e tutti i politici parlano, quindi insomma il nostro lavoro potrebbe essere potenzialmente infinito. Dobbiamo scegliere quali dichiarazioni e di chi analizzare, quindi anche questa è una componente personale, quella della scelta, però ovviamente un po' in base alla visibilità che ha quel politico, un po' in base a dove dice quella dichiarazione, ad esempio se va a 8:30 o se va al TG1 ha una certa rilevanza rispetto a se dice quella cosa in conferenza stampa con tanti altri giornalisti. Però appunto cerchiamo sempre di differenziare togliendo il più possibile tanti politici diversi da controllare.
2: Eurofonica.
0: A proposito delle fonti che voi adottate per verificare le informazioni e le dichiarazioni, adesso non voglio chiederti ovviamente quali fonti utilizzate, però come le esaminate, come le valutate? Avete dei protocolli standard? Ogni volta si inizia un progetto da zero, una cosa nuova, oppure appunto avete un metodo che seguite pedissequamente?
6: Allora, le fonti che utilizziamo sono praticamente sempre le stesse nei vari macro ambiti e sono fonti primarie, sempre fonti primarie, cioè se si parla di occupazione in Italia è ovvio che la nostra fonte sarà l'Istat, quindi sempre fonti primarie, certificate, imparziali, lasciamo stare i report che analizzano dati, quindi report di seconda mano, tutte quelle cose lì le scartiamo, però abbiamo diciamo delle fonti di riferimento ovviamente su cui consultiamo quotidianamente praticamente e usiamo sempre quelle. È anche molto utile utilizzare sempre le stesse fonti perché chiaramente puoi avere un andamento nel tempo comparabile.
2: Eurofonica.
1: Ti vorrei chiedere un aneddoto sulla tua esperienza a Pagella Politica, qualcosa che ti è rimasta impressa in positivo o in negativo che sia durante la tua esperienza?
6: Bella domanda.
0: Difficile.
1: Mi ero ripromesso sì. Di non fare domande difficili.
6: Però alla fine. No, allora ti dico, prima di iniziare a Pagella Politica ero convinta che per me sarebbe stato molto difficile parlare con politici che non la pensano come me. In realtà mi è risultato molto facile. Perché secondo me quando fai questo tipo di lavoro devi essere il più aperto possibile. Non puoi catalogare le persone per come la pensano e non puoi andare da chi la pensa solo come te, ovviamente. E per me è stato molto bello e molto arricchente sentire, ora non ti dirò ovviamente
1: certo,
6: chi,
1: certo,
6: però
1: certo,
6: sentire
1: ovviamente
6: persone su un determinato tema. Magari io partivo con chiaramente la mia idea, ma sentire la loro opinione per me l'ho sempre vissuta come una cosa molto arricchente, molto stimolante, e sono riuscita a mettere in una posizione non giudicante, che secondo me è molto difficile, perché chiaramente quando ti confronti con una persona che sai già che non la pensa come te, è ovvio che dentro di te pensi tanto ho ragione io. E invece questo, diciamo, questa è la cosa, una delle cose più belle che mi porto dietro, ecco, da questa esperienza, che spero insomma continuerà ancora a lungo.
0: E noi te lo auguriamo. Ovviamente questo è un esercizio democratico che si fa nel giornalismo e lo condivido questa esperienza che tu hai avuto. Anche per me è stato così, ho imparato qualcosa sempre dal confronto con altre persone, con esponenti politici che la pensavano diversamente. Il nostro tempo è finito, quindi io saluto Micol Maccario e Giuseppe Marucci, che sono stati qui con me, e Eurofonica vi saluta, ma torna presto, quindi continuate a seguirci.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica.
4: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.

benvenuti alla grande musica di Unica Radio, il viaggio alla scoperta della vita dei nostri artisti preferiti. Oggi parliamo di un gruppo grunge statunitense formatosi nella città di Aberdeen dal dicembre 1987 e attivo sino al 94, anno della morte del frontman. Principali artefici del successo del genere grunge e in generale dell'alternative rock sono uno tra i gruppi più noti nella musica dei primi anni 90. Loro sono i Nirvana.

I fondatori e membri dei Nirvana sin dall'esordio sono Kurt Cobain, voce e chitarra, e il bassista Chris Novoselic. Vari batteristi hanno invece fatto parte del gruppo. Tra questi il primo di rilevante importanza è Chad Channing, con cui il gruppo registra l'album d'esordio Bleach nel 1989 e il successivo demo di Butch Vig. Questo porta in Nirvana all'attenzione delle case discografiche più importanti di tutti gli Stati Uniti. I tre fondano un trio con il nome di Fecal Matter e cominciano a registrare alcune canzoni a casa di una zia di Cobain. Le canzoni si avvicinano molto all'heavy metal. Channing viene successivamente sostituito a causa della scarsa potenza sonora e della vacillante solidità ritmica. La formazione definitiva viene raggiunta verso la fine del 90, quando Dave Grohl, ex batterista degli Scream, si unisce al gruppo.

Il gruppo sceglie definitivamente il nome Nirvana nel 1987. Cobain rivela in seguito al suo biografo Michael Azerrad di aver optato per Nirvana in quanto desiderava un nome che esprimesse un concetto gradevole e pacifico. I Nirvana suonano il loro primo concerto con questo nome nel marzo dello stesso anno e un paio di mesi dopo trovano in Chad Channing un batterista fisso. Il gruppo ha venduto quasi 75 milioni di dischi, di cui 25 milioni solo negli Stati Uniti. I Nirvana sono stati inseriti al 30° posto nella lista dei 100 migliori artisti secondo Rolling Stone. Inoltre sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2014. Il singolo Smells Like Teen Spirit ottiene un inaspettato successo, in parte grazie al frequente passaggio del video su MTV. Durante un tour in Europa, negli ultimi mesi del 1991, i Nirvana si accorgono di registrare spesso il tutto esaurito, che le troupe televisive li seguono ormai costantemente e che Smells Like Teen Spirit è quasi onnipresente in radio. A Natale del 91, l'album Nevermind vende 400.000 copie alla settimana nei soli Stati Uniti.

Bentornati su Unica Radio con la grande musica. Oggi affronteremo un viaggio alla scoperta dei Nirvana. Il frontman Kurt Cobain conosce Courtney Love nel 1989. Lei è la cantante della rock band Hole. Tra di loro inizia una relazione instabile basata sull'uso e sulla dipendenza da eroina. Nel febbraio del 1992, alla fine del tour in Australia dei Nirvana, Kurt e Courtney si sposano alle Hawaii. Nello stesso anno nasce la figlia Frances Bean. Chris Novoselic si è sposato due volte. La sua prima moglie è Shelley Dilly, incontrata alle scuole superiori. I due si sono conosciuti nel 1985 e decidono di sposarsi nel 1989. Dopo il divorzio, nei primi mesi del 2004, Christo si è sposato con l'artista Derbury Ayne Stenderu. Nel 1990 i Nirvana compongono All Apologies, ma la registrano solo nel 1991. I Nirvana registrano il brano per In Utero, il loro terzo album, nel 1993. La registrazione comprendeva anche la violoncellista Kara Shelley, la quale era l'unica altra musicista a suonare nell'album oltre ai componenti del gruppo. Cobain dedica la canzone a sua moglie Courtney Love e alla loro figlia Frances Bean.

Kurt Cobain decide di chiamare sua figlia Bean per la forma del feto vista durante un'ecografia e che gli ricorda quella di un fagiolo. Poco dopo la nascita della piccola, su Vanity Fair esce un articolo che accusa sua moglie di aver fatto uso di eroina in gravidanza. Scattato lo scandalo, la coppia perde temporaneamente la custodia della bambina e solo dopo un periodo di disintossicazione e numerosi processi ne riottengono il tanto atteso affidamento. Kurt è stato arrestato un paio di volte da adolescente. La prima è stata quando ha realizzato dei graffiti sul muro di una banca nel 1985, scrivendo la frase immortale "God is gay". La seconda invece è quando ha iniziato a camminare su un tetto mentre era ubriaco, nell'86, con tanto di fotosegnaletica. I primi problemi all'interno dei Nirvana si registrano nel 1992, quando Chris Novoselic cade nella dipendenza dall'alcol. Una questione molto grave, ma non quanto la tossicodipendenza di Kurt.

ascoltando la grande musica solo su Unica Radio, dove ripercorriamo insieme la vita dei più grandi artisti. Oggi in Nirvana, nel 1994, dopo l'ultimo concerto del tour europeo dei Nirvana in Germania, a Cobain vengono diagnosticati una bronchite e una laringite. Durante la notte, Love si accorge che il marito è in overdose dopo aver ingerito 50 pasticche di Rufinol mischiate a champagne. Cobain viene portato d'urgenza al pronto soccorso, poi in ospedale. Courtney Love dichiara che l'incidente è stato un primo tentativo di suicidio del marito. La mattina dell'8 aprile 1994, il corpo di Cobain viene trovato da un elettricista nella serra presso il garage della sua casa sul lago Washington. L'autopsia conferma che la morte di Cobain è stata causata da un colpo di fucile autoinflitto alla testa. Per una tragica coincidenza, Cobain muore all'età di 27 anni, proprio come tanti altri cantanti, aggiungendosi al cosiddetto Club 27, degli artisti morti prematuramente a tale età. Il suo corpo viene cremato, un terzo delle sue ceneri è stato depositato nel tempio buddista di Ithaca, un terzo sparso nel fiume Wishka e il resto in possesso della moglie. Una manciata delle ceneri fu sparsa di fronte alla dimora della coppia.

stiamo raccontando la biografia dei Nirvana, grazie al nostro viaggio musicale. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di uno tra i gruppi più noti nella storia della musica, a raccontare la storia del frontman Kurt Cobain, Montage of Heck, film documentario del 2015 diretto da Brett Morgan, sulla vita del defunto leader dei Nirvana, Kurt Cobain. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Nica Radio. Stiamo

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: When I shoot the next video, do you wanna be my video? Okay, it's gonna be my next video.
2: 1, 2, go!

0: radio.
1: Unica radio.
0: Unica radio.
1: Unica radio.
2: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
4: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma

piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

guarda un po', chi oggi ho reincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante cose.

Ehi Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio